Ascoltalo con la sequenza mixata di RDS 100%.

0: Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
0: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: Novità. New music. Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTSS.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: per il mondo, porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Si attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali in parziale sconfinamento sul Cuneese e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
0: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100% grandi successi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
1: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Buongiorno a tutti, allora sentiamo subito come sarà questo venerdì 14 agosto per quanto riguarda il meteo con il servizio di Trebi Meteo.
4: Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte con minime tropicali, massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali in parziale sconfinamento sul Cuneese e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Un minuto dopo le 5, venerdì 14 agosto, quindi vigilia di un'altra festa che vivremo insieme qui in diretta, perché domani io e JJ Carrozzo, diciamo, si condivide questa bella esperienza, saremo qua così come questa mattina, del resto tra le 5 e le 9 sulla radio 100% grandi successi, perché la domandona di quest'ora è: siete svegli perché dovete o perché volete? Ecco, noi perché vogliamo naturalmente e saremo qua fino alle 9. 388 22 388 22. Partiamo subito con un bel successo che ci porta indietro addirittura all'estate del 2013. Così comincia appunto la sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Moving to the Sun, Ugel su RDS. Buona la prima stasera, vi stiamo facendo cantare. Abbiamo iniziato a cantare dalla parola mare. Siete stati molto bravi, ma Francesca di più. Ciao Francesca.
1: Aspetta, dove vai? Ma neanche ti ricordi più come funziona. Ti mando in vacanza 2 settimane e ti dimentichi tutto.
0: Scusa,
1: No, prima di far sentire la vincitrice.
0: Ah, facciamo sentire quelli che non ce l'hanno fatta.
1: Sì, perché hanno partecipato in tantissimi, ma siccome avete sbagliato.
0: Di conoscere la mia omonima.
1: Lo so, tu hai detto quella roba lì, sei andata.
0: No,
1: poi
0: devo farle una domanda.
1: Capirete tra poco. Intanto, però, abbiamo. Allora, vi abbiamo detto la parola è mare.

0: Abbiamo detto.
1: Esatto, abbiamo iniziato a cantare da lì, non avete indovinato. Un po' perché non siete stati i primi, un po' perché avete sbagliato. Sentite.
2: Un'informazione, lei è la prima che ha mandato il messaggio?
1: Lei è la prima, no, sì, lei è assolutamente la prima che ha mandato il messaggio vincitrice, sì. Però intanto sentiamo gli altri che non hanno indovinato.
3: Sto bene al mare.
0: Vedi?
3: Al mare.
1: Era sbagliato.
0: Perché... sbagliato.
3: E poi non la so più.
0: No, però vabbè, peccato, ha iniziato dalla parola sto.
1: Dovevi iniziare da, vabbè, esatto, dai, esatto. Dai.
4: Mare, profumo di mare.
1: Questo era giusto?
4: Ciao,
1: giusto.
4: A tutti, Riccardo da Bergamo. Ciao,
0: giusto,
4: Riccardo.
0: Ma era tipo il decimo, il quindicesimo. Quindi...
1: quello che avete sentito prima era Francesco Cadente che invece ci chiedeva.
0: No, credevo fosse l'altissimo. E invece era il nostro Caddy.
1: No, esatto.
3: Oggi voglio andare al mare.
0: Ma come oggi?
1: Dovevi iniziare da mare. Dai,
0: vedi,
1: ancora,
0: siamo
1: ancora.
0: Tutti in modalità vacanza.
3: Mare, ciao, ciao, ciao, ciao, mare.
1: Questa mi sa che è di Raul, Orchestra Casadei.
0: Sì, di Raul Casadei, mi ricordo, ma non ne sono così certa.
1: C'è ancora, sì.
3: Mare, con le sue tempeste.
0: Brava!
3: Ci vorrebbe il mare.
1: Vedi quante canzoni vengono in mente, ma finalmente abbiamo la vincitrice che si chiama
0: Francesca Romana.
1: Ma è vero? Ma è vero?
5: Buonasera.
1: Ma davvero Francesca
5: Romana?
1: Buonasera
5: a voi.
0: Sì.
5: Giuro, mi chiamo così perché i miei genitori, quando si sono sposati e hanno fatto il viaggio di nozze, sono andati ad Assisi.
1: Ah.
5: Quindi in onore del santo mi hanno chiamato Francesca.
1: Sì.
5: E di ritorno hanno fatto anche Roma e quindi Romana.
1: Ma è
5: deriva di quelle esagerate.
0: Sì, ma infatti, ma tu di dove sei?
5: Sono di Bergamo.
0: Perché una Francesca Romana di Bergamo veramente ne ho sentite forse mai nella vita.
1: Vedi?
0: Cioè, è vero, se, è se,
1: pensa, sono in onda in questo momento con due Francesca Romana d'Andrea, incredibile.
0: No, d'Andrea non credo.
5: No, quello no. Il cognome no, è un altro.
1: No,
5: è un altro.
1: Sì. No, non, quello però non lo diciamo. Quello
0: vedete,
1: non lo diciamo.
0: È il nome, è stata la più brava, la più corretta, la più veloce.
1: Canta Francesca, canta dalla parola mare, vai, vai.
5: Mare, mare.

0: sì. Allora, Francesca Romana, quella di Bergamo, brava, hai vinto il nostro RDS Bag, va bene?
1: Grazie, grazie mille.
2: Bravissima, che bello, sono emozionata.
0: Buon Ferragosto.
2: Mi salvo il numero,
1: a
2: ci
1: voi,
2: scriviamo.
1: Ragazzi.
2: Ciao Francesca.
1: Va bene, grazie.
2: Buona estate. Ciao.
3: Ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Maradona è meglio di Pelé?
1: Questa è la domanda alla quale è molto difficile rispondere. Non ce l'hanno fatta, cioè i giornalisti hanno detto la loro, ma non, sa, non è la versione ufficiale, cioè è la loro versione.
0: Cosa?
1: Ok, Maradona è meglio Pelé.
0: Ah,
1: cioè, però noi
0: no,
1: non lo sappiamo.
0: Ero già sul buono alla prima. Il mio cervello ha quei tempi minimi, no? Ho affrontato un argomento e si era già chiusa la porta.
1: Invece, buona la prima, giusto? Hai ragione. Quindi, siccome avete mandato tantissimi la canzone, vi avevano detto iniziate a cantare della parola mare. Cioè, facciamone sentire ancora qualcuno, anche se non ha vinto.
0: Sì,
1: perché...
0: anche se non avete
2: mare alle 4 di notte, quando tutti dormono, tranne le
0: onde. Contento che hai trovato
2: a guardare. Yeah. Che fanno a New York. Sono Gaia da Latina e la canzone è Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Grazie.
1: Bello vedere che avete questa voglia di cantare. Vedi che Ferragosto, weekend,
0: sì,
1: fai.
0: Festa,
1: ci piace, ci
0: festa.
1: Piace.
3: Mare dentro una conchiglia.
0: Ah,
3: estate.
0: L'eternità
3: è un battito di ciglia.
1: Bene. Sì, bella anche questa. Bravi, siete stati in tantissimi. Quindi grazie per
0: c'era
1: aver partecipato.
0: Ultimo.
1: C'era ancora?
2: Si può, no? Sì, pensiero a mischiarsi con il cielo e a non tornare mai più. Se cerchi un posto bellissimo, basta che ti metti qui con me.
0: Ok.
2: Ciao a tutti.
1: Qual era? Non mi ricordo.
2: Da Pisa.
1: Ciao Cristian.
0: Aspetta, Caddy, aiutami. Se c'è un posto bellissimo. Di.
1: Non me la ricordo.
0: Uffa.
1: Non me la ricordo.
0: Mica
1: non lavoro
0: in radio che me le devo ricordare tutte.
1: Vabbè, comunque, grazie per aver
0: adesso
1: partecipato in tantissimi. Ci siamo divertiti anche grazie a voi. Adesso c'è una bella novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
5: New music. Novità. RDS. Cazzai. Animal.

0: Sweet Harmony Developed su RDS e abbiamo giocato con Mona la prima.
1: Bello.
0: Mentre stiamo giocando ancora con il quizzappando per scoprire qual è la risposta di stasera.
1: Domanda di stasera, ve la ricordiamo, potrebbero essere infinite. Trovate il consiglio, l'aiuto all'interno della nostra app, scaricatela quindi l'app di RDS, vi registrate, tutto gratuito tra l'altro, e poi potete rispondere direttamente da lì. Secondo me, guardando l'immagine, grattando col dito lì, guardando
0: riescono,
1: l'immagine,
0: dici?
1: Secondo me aiuta molto.
0: Bene.
1: Molto.
0: Bene, confidiamo in voi, dai. La risposta corretta al 38822 38822.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: Yuhuu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Weekend di Ferragosto, bello intenso, ci auguriamo per voi anche stupendo. Noi ci mettiamo la musica, Cremonini.

0: Eh no, vabbè, ma devi citare anche Sabrina, però non Francesca. È giusto. Ci siamo noi, sì, vero. Bisognerebbe annunciarsi sempre così, perché va di moda nelle canzoni.
1: Faccio,
0: che non,
1: dai,
0: che noi, dai,
1: fissa
0: vai,
1: a
0: vai.
1: Ogni pezzo.
0: Puoi rimettere tutta la canzone, Caddy?
1: No, no, allora, scherzi. Parliamo di Cortina, parliamo di questa meta turistica, ma non solo, insomma, anche...
0: Perché?
1: No?
0: Voi non andate in vacanza? Voi non andate in vacanza a Cortina?
1: Mai stata.
0: Bello Cortina, io invece ci sono stato.
1: Non ne avevo dubbi.
0: Ma no, vabbè, io sono veneto, ti pare che non sia mai stato a Cortina? Come dire, sei veneto, non sei mai andato a Venezia? Capito? Cioè, tu sei di, sei di Roma, no? Dov'è che uno dice sei di Roma e non sei mai andato al Colosseo?
1: Vabbè, certo.
0: O un altro posto vicino a Roma dove non si può non andare?
1: Ah, sei di Roma, non sei mai andato ai Castelli.
0: Capito? Cioè, quindi ci sta. Devo dire che Cortina, come per come me la ricordo, sono andato diverso tempo fa, l'atmosfera la sentite, è già quella di vacanze di Natale, perché è così.
1: Cioè, Cortina per me fa sempre fresco, capito? Non può fare caldo a Cortina.
0: Beh, però in parte è vero, cioè d'estate fa caldo, ma non così caldo. Comunque, non so se avete letto che il sindaco di Cortina ha deciso di introdurre delle nuove regole in un'ordinanza del comune, perché i turisti, cioè i residenti, poverini, sono stressati.
1: Sono stressati. Sono stufi.
0: Sono stressati.
1: Hanno detto: siamo stanchi di vedere gente vestita male a Cortina.
0: No, non hanno detto così. Non è vero.
1: Però fa sorridere perché tra i vari divieti c'è il non bivaccare sugli scalini dei monumenti, non bivaccare davanti al cimitero.
0: Perché ha introdotto tutti questi divieti
1: fare
0: nuovi.
1: Chiasso, non gettare cose a terra, non fare picnic nei giardini dei monumenti.
0: Niente sacchi a pelo, dice.
1: Niente sacchi a pelo sulle panchine.
0: Sulle panchine, evidentemente qualcuno lo fa, però te li ma a Cortina non c'è. No, dai, non si può. Non si può, non si può.
1: Cortina no.
0: Un po' come sta succedendo a Venezia, no? Cercano di regolamentare un pochettino tutto. Vabbè, tra le cose comunque che ha regolamentato è anche il fatto di utilizzare degli abiti che rispettino il pubblico decoro.
1: Un certo dress code.
0: Cioè, vai a Cortina, devi avere il dress code.
1: E se non lo si fa, si viene anche multati fino a 500 euro. Quindi, se solitamente prima di partire avete la crisi outfit, per andare a Cortina.
0: No, non
1: sarà,
0: andate a Cortina.
1: Crisissima.
0: Sì. Diciamo che l'abbigliamento contrario al pubblico decoro tendenzialmente include l'andare in giro a torso nudo, in costume da bagno, con abiti così succinti da offendere il senso del pudore e la convivenza civile.
1: Okay.
0: E quindi queste sono le regole principali. Okay. Tendenzialmente, insomma, a Cortina devi essere anche un po' figo.
1: Poi, se riuscite a vestirvi sui toni del panna, beige, cammello, sarebbe meglio.
0: Vabbè, comunque.
1: Perché si abbina meglio al contesto.
0: Comunque è vero. La prima, cioè, io non so perché, ma è così, non so se anche a voi, quando pensi e quando ti viene in mente il nome della città, cioè Cortina, ti scattano subito queste immagini qua.
2: Ivana, puoi volare un occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
1: Capito? Ispiratevi a questi look anche d'estate. Anche se non c'è la neve, voi ispiratevi a questi look tutti color panna.
0: Buona vacanza, se avete intenzione di andare in Cortina, mettete in valigia qualcosa di bello da vestire.
1: Sì.

0: si muove.
1: Giovanotti Alfa, buon vento su RDS. Giovanotti che doveva essere a Barletta il 17 in concerto, ha detto però non vi preoccupate perché passerò per un caffè con la mia bicicletta.
2: Perché hanno annullato il concerto, insomma, perché non lo sapesse, ma ormai se ne è parlato dappertutto, hanno annullato il concerto perché hanno trovato nella zona adiacente delle tracce di amianto sul terreno, quindi hanno detto può essere rischioso, pericoloso.
1: Però Giovanotti ci ha tenuto, ha detto comunque mi organizzo, passo con la bici.
2: Secondo me è un po' incazzato.
1: Un po' sì, perché hanno detto hanno avuto più di un anno e me l'hanno detto all'ultimo.
2: L'ho prenotato tempo fa. Vabbè, comunque non entreremo in questa polemica, ma è stato un piacere ritrovarlo qui su RDS.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: Gianluca Gizzi, buonasera, ben ritrovato.
5: Buona serata.
1: Subito da te in redazione RDS, pronti con le ultime news.
5: Gianmarco Tamberi d'oro agli Europei di Atletica a Birmingham, il salto in alto regala anche il bronzo di Matteo Scioli, bronzo poi per Fausto De Salu nei 200 metri. La serata si è aperta con un altro oro, quello di Nadia Battocletti nei 10.000 bis dopo il successo nei 5.000 in Italia, in testa al medagliere, scavalcata la Gran Bretagna, siamo a quota 10. Europei di nuoto a Parigi, c'è l'oro di Simona Quadarella che entra nella storia con il quarto oro continentale consecutivo nei 1500 stile e il bronzo della staffetta 4% mista. Dichiarerò presto lo stretto di Hormuz territorio statunitense, così Trump a un comizio elettorale nello stato di New York, in precedenza Fox News l'annuncio di provvedimenti contro l'economia iraniana, la colpiremo duramente, avverte il Tacun. L'Etna prosegue l'attività eruttiva, prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli nell'aeroporto siciliano di Catania, riaperto invece lo scalo di Comiso. Calcio Coppa Italia, primo turno di qualificazione, siamo all'81esimo minuto di Fiorentina-Benevento, Viola in vantaggio per 4-1, il Monza batte l'Avellino 3-0, passano anche Parma e Cagliari. Questa è RDS.
2: Sono le 23 un minuto, Gianluca ci sei ancora?
5: Sì, ci sono.
2: Stavo pensando, no? Adesso quando parlavi di calcio, a tutti gli appassionati di calcio, a cui manca moltissimo, non so se sei uno di quelli.
1: Manca la stagione.
2: Ecco, però a tutti quelli a cui manca tantissimo, che si guarderebbero anche Casal Serugo contro Patronato in questo periodo pur di vedere una partita di calcio, no?
5: E infatti c'è la Coppa Italia.
2: Coppa Italia è importante, però vabbè, comunque pensavo a questo. Grazie Gianluca per gli aggiornamenti, eh?
5: A dopo.
1: Perché devi disturbare il nostro Gianluca?
2: Poi disturbare, lì, amico.
1: Disturbare.
2: Carino, gentile, bravo.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Potential Summer su RDS weekend di Ferragosto. Non potete non sapere che non si può fare il bagno.
1: Adesso però ragazzi, così stai spaventando tutti.
0: No,
1: è vero,
0: è
1: cioè,
0: così, non si può fare il bagno.
1: Si dice questa cosa, ma anche perché in realtà Ferragosto manca meno di un'ora. Mancano 50 minuti
0: per
1: a Ferragosto.
0: Quello che volevamo avvisarvi, okay. Se mai vi stavate organizzando allora, per andare a fare il bagno di mezzanotte.
1: Probabilmente se siete originari del nord Italia, quindi ma forse tutte le parti del nord Italia, io ad esempio sono veneto di origine, ma trasmetto e vivo qui a Milano, non la sapevo questa cosa.
0: Anche io.
1: La sto scoprendo, anche a Roma, quindi magari meno, non tutti. Pare che sia più tipica delle zone del sud, tipo Sicilia, Puglia Campania.
0: Calabria.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Allora si dice, c'è questa credenza che dice che a Ferragosto non si fa il bagno perché, attenzione, ci sono degli spiriti e delle anime inquiete.
0: Dai.
1: Che a Ferragosto in acqua portano via chi decide di fare il bagno.
0: Dai Paolo,
1: che devo fare? Cioè, ci sono queste credenze.
0: Domani non si può
1: popolari.
0: Fare il bagno. Vabbè, allora. Mi ha messo un'ansia incredibile.
1: Se siete del sud, forse magari l'avete sentita questa credenza. Io giuro, non la conoscevo, sono rimasto molto colpito.
0: È una credenza popolare.
1: Vero? E quindi. Cioè, allora volete dire che non avete mai fatto il bagno a Ferragosto? Io sempre, quindi. Credo sia solo una credenza, però.
0: Ci dispiace per gli amici del sud, però pare che questa teoria valga solo per la Sicilia, Puglia, Campania e Calabria, quindi tutti gli altri possono fare il bagno.
1: Ce ne sono anche altre legate alla Santa Madonna, però sì, però sono secondo me poi diventano. Cioè rischia di diventare quasi vero, no? Perché se sei molto credente,
0: no,
1: hai paura.
0: Proseguo,
1: quindi meglio di no.
0: Proseguo sulla teoria misteriosa della Madonna Assunta, che proprio nel giorno del 15 agosto non basta.
1: Infatti.
0: Guarda, domani non mi bagno neanche i piedi, te lo dico.
1: Però sì, ecco, se vi abbiamo fatto venire un po' di paura riguardo a questo, sappiate che sono delle credenze.
2: Madonna mia, che ansia.
1: Vedi. Se c'è qualcuno che ci crede veramente, o comunque da ragazzino è cresciuto con questa credenza, cioè ti hanno fatto credere davvero che sia una cosa seria, magari ce lo dica. Perché
0: ma soprattutto sappiate che è tutta colpa di TikTok, perché diffonde dei video veramente inquietanti.
1: TikTok è una roba che esiste da sempre.
0: Però con TikTok rigira questa teoria.
1: Adesso
0: magari ce l'eravamo lasciata alle spalle, uno a Ferragosto faceva il bagno sereno, e invece TikTok ha ridiffuso.
1: Cioè adesso TikTok la fa arrivare a tutti. Questo è vero.
3: È una cagata pazzesca.
1: Non lo so.
0: Ci può stare.
1: Guarda, stanno già arrivando messaggi di gente che ha a che fare con questa credenza.
0: Chi ci denuncia perché li abbiamo terrorizzati che domani iniziano le vacanze e volevano farsi il bagno.
1: Fate il bagno tranquilli, che non c'è nessun problema a Ferragosto.
0: Ormai l'hai detto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Hai sentito il gossip?
2: No.
1: Qualcuno dice che sia incinta.
2: Ma che sciocchezza.
1: Angelina Mango, sì, c'è...
2: Ma non lo so, ma non ci
3: credo. In che senso?
2: Ma tanto siamo tutte incinte almeno una volta a settimana.
1: No, gli esperti di gossip dicono che...
2: Che bevi un bicchiere d'acqua, mangi un gelato, sei incinta.
1: Ma non so se perché qualcuno ha visto la panza. Cioè,
3: non sei incinta?
2: No, io non sono incinta.
1: Allora, qualcuno dice che...
2: Non ancora, di nuovo.
1: Ha gossipato questa cosa qua. Senti un po'.
2: No, però veramente mi fa sorridere sta roba che ogni settimana c'è qualcuna gossip, incinta.
1: Cioè, ambasciatore non
2: semplicemente per una pancettina, forse veramente dopo aver bevuto l'acqua.
1: Io non l'ho detto che è per la pancetta, magari qualcuno
2: andiamo
1: l'ha saputo. Che ne so.
2: Allora,
1: io.
2: Abbiamo parlato di questa tradizione brutta, non lo rifate a casa, fatevi il bagno, siate sereni, perché poi l'ha detto Paolo Piva, io me ne lavo le mani.
1: Tradizione tipica al sud, insomma, credenza del sud
2: molto
1: in particolare,
2: famosa,
1: che
2: sì.
1: Dice che non si fa il bagno al giorno di Ferragosto. Sentite.
4: Io che sono cresciuta in estate in Calabria, non ho mai fatto il bagno a Ferragosto. Vedi. Perché così mi hanno sempre insegnato.
2: Senza
4: che a Ferragosto non si fa il bagno.
2: Punto.
1: Capito? Perché
2: non
1: è pericoloso, gli spiriti.
2: Dai,
1: spiriti
2: no,
1: del
2: è
1: mare.
2: La Madonna dell'Assunta.
1: La Madonna dell'Assunta anche, un'altra delle credenze. Basta, poi.
5: Poi in Argentina a Ferragosto non si fa il bagno perché fa 0 gradi.
1: Beh sì, allora lì.
5: Adoro.
1: No, lì gli spiriti non c'entrano.
2: 0 gradi in Argentina adesso.
1: Probabilmente lì, adesso
2: che
1: non mi ricordo come con le stagioni, ma.
2: Tu che ami l'estate?

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Buon 15 di agosto, buon Ferragosto. Scopriamo la situazione meteorologica prevista per oggi grazie agli esperti del meteo. Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di Ferragosto ancora caratterizzata dal sole e dal clima caldo su gran parte d'Italia. L'anticiclone però comincia leggermente a indebolirsi e avremo qualche temporale in più al pomeriggio sui settori alpini, che si vedrà poi nel corso della serata. Pochi invece i fenomeni sul resto d'Italia. Domenica la giornata invece sarà un po' più variabile, con acquazzoni temporali al nord che potranno localmente già interessare le aree pianeggianti in serata. È tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Questa è la situazione, grazie agli esperti Trevi Meteo. Quante belle canzoni ci state chiedendo di ballare stasera. Arriva Dance Affair.

0: bella.
1: Maledetto me, Fulminacci, su RDS, cambiamo un po' il ritmo, c'è Dance Affair.
2: Dance Affair.
0: Di venerdì notte, in questo caso in particolare, poi adattissimo perché è scattato Ferragosto da 28 minuti, balliamo le canzoni che volete ballare voi, che ci avete chiesto di ballare tramite un audio WhatsApp, ok?
1: Sì,
0: facilissimo.
1: Sì,
0: basta mandare l'audio, noi le canzoni le prendiamo e ve le mettiamo.
3: Ciao amici di RDS e buon Ferragosto. Ciao Maria da Roma, sono andata a prendere un gelato ad Ostia con degli amici e sto tornando a casa. E vorrei ballare Titanium di David Guetta.

0: ecco quando poi c'è il pezzo dello special in cui lei canta e riesplode di nuovo, dovremmo ascoltarla tutta.
1: È questo.
0: No. E quando fa slow down machine gun.
1: Vabbè, allora se vuoi cantarla tu.
0: No, infatti guarda, mi sono fermata. Sono rimasta umile.
1: Vabbè, tranquilli, non le canta tutte, no, solo no, qualcuna. Ogni tanto le prende.
0: Questa mi sono pure trattenuta.
1: Dai, ancora, sentiamo ancora, voi. Ancora.
2: Ballare Rewind di Vasco Rossi.
0: Spoilerino.
2: Per rispondere al quesito di Francesca Romana D'Andrea, che cosa si stia facendo?
0: Sì.
2: Poiché faccio parte di quelle migliaia di persone a cui l'Etna impedisce di atterrare a Catania, sto andando da Udine, dove lavoro, a Milano, dove di base vivo, per trascorrere Ferragosto.
0: E allora
2: in attesa
0: questa è tutta,
2: calmi un pochino.

0: balla.
1: Tocca a voi, tocca a voi. State dicendo voi quelle che sono le canzoni che volete ballare. Così, così, così, così.
2: Ciao Giorgia e Angelo.
1: Ciao.
2: Rientrando da Porto Cervo, vogliono ballare Summer Funk. Un buon Ferragosto a tutti.
0: Intenso.

0: sera, proprio via. Basta.
1: Posso dire una cosa?
0: È tardi.
1: Quest'estate abbiamo detto che non c'è il tormentone, magari non c'è il tormentone dei tormentoni. Per
0: tanti.
1: Me è questo.
0: Ce ne sono tanti.
1: Per me è questo.
0: Sì, ognuno ha il suo, è vero, però ce ne sono tanti che hanno avuto grande successo. Questo è bene. Attenzione, perché continuiamo. Diteci via audio WhatsApp. Mandatelo adesso al 38822 38822. Qual è la canzone che volete ballare? Deve essere un pezzo dance, ovviamente.
1: Un pezzo assolutamente da ballare.

0: Styles As It Was su RDS, mezzanotte 34, quindi è Ferragosto. Buon Ferragosto!
1: Allora, immaginiamo un falò dance in cui siete voi a scegliere
0: anche,
1: i pezzi.
0: Vero, vero.
1: I pezzi da ballare in onda stasera con noi. Sentiamo il nostro falò dance.
0: Sì, per allora dovete solo fare questo: 38822, 38822, mandarci un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Noi ve la mettiamo. Nel frattempo, vi mettiamo anche la novità di Chris De Sarandi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Chris De Sarandi. Good old days.

0: Duran Duran, Duran Duran su RDS. Noi invece siamo all'interno di Dance Affair, parliamo di musica dance, balliamo musica dance, la vostra, quella che scegliete voi.
1: Sì, ci avete mandato gli audio WhatsApp, cioè, siamo pronti già a farvi ballare quello che volete voi, è facilissimo, così.
2: Balliamo con World of Horn di Bob Sinclair.
1: Certo.

0: l'altro è bello perché nel frattempo continuano ad arrivare messaggi di persone che scrivono rotaie.
1: No, basta, è finito il quizzapando. Abbiamo finito, premiato Isabella. Quindi invece voi giocate con noi, nel senso che ci divertiamo, ma non si vince nulla, si vince il divertimento.
0: Ma 3882
1: 3882, il pezzo che volete ballare stasera in onda con noi con audio WhatsApp. Noi ve la mettiamo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dance Affair 38822 38822, scegliete voi il pezzo che volete ballare in onda, ce lo dite con un audio WhatsApp.

0: mondo, Karol G, Manu ciao su RDS e adesso c'è Dance of Fair.
1: Dance Affair, il momento del venerdì sera, in questo caso speciale perché è anche Ferragosto, nel quale balliamo le canzoni che volete ballare voi, ce le chiedete con un audio WhatsApp e noi ve le mettiamo.
2: Così. Ciao ragazzi, sono Giada da Lecce.
0: Ciao.
2: E ritorno dal lavoro, vorrei tu in

0: bellissimo comunque. Ho tutto l'album dei Chemical Brothers, insomma, dove c'era dentro anche questa. Bravi, bella, questa era una chicchetta. Bravi, bravi. Ancora, ancora, ancora, ancora.
1: Io vorrei ballare Nueva York di Bad Bunny. Nueva York. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun.

0: l'estate scorsa, se non ricordo male, quando tutti i DJ più fighi di Ibiza, cioè a Ibiza, tutti la suonavano, tutti la mettevano. Vabbè. E la gente impazziva completamente ed è ancora forte.
1: Ancora va, ancora va.
0: Questo sempre, è il remix, ovviamente.
1: Sempre figo, ci piace un sacco Bad Bunny. Poi che c'è? Che c'è?
2: Ciao ragazzi, siamo Giorgio, Antonio e Roberta.
1: Ciao.
2: Siamo in direzione Salento e il nostro weekend sta per cominciare.
1: Yeah.
2: Proprio per questo volevamo chiedervi The Weeknd di Michael Gray.
1: Wow.
2: Un bacio a tutti.

0: Niente weekend, perché adesso è sabato.
1: Video
0: da 56 minuti.
1: Sì, bello. Con l'impiegata che impazziva sulla fotocopiatrice e rimaneva in ufficio da sola. Veramente iconico.
0: Buon
1: sì.
0: Ferragosto a tutti, questo è Dance Affair, dove balliamo le canzoni che volete ballare voi. Ci siamo divertiti un sacco anche stasera.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: My Body is Ready su RDS. Buon Ferragosto.
1: Ci dispiace.
0: Paolo Piva, Francesca Romana e Andrea se ne vanno. Anche Francesco Cadente dice che va via pure lui.
1: E... ci dispiace, infatti, perché ci siamo divertiti col Dance Affair fino adesso. Però vi lasciamo qui e ci ritroviamo domenica sera con Paolo Piva e Francesca Romana e Andrea. Tu domani col Party RDS.
0: Domani dalle 22 c'è Party RDS. Grazie di essere stati con noi.
1: Grazie,
0: baci.
1: Candy. Ciao. Intanto andiamo in redazione per sentire le ultime, gli aggiornamenti. E poi niente. Buonanotte a tutti. Ciao.
2: La montagna torna protagonista grazie alla tecnologia che contribuisce a trasformare i territori in spazi di innovazione e sostenibilità. La crescente domanda di abitazioni e servizi turistici nelle aree montane è accompagnata da piattaforme di monitoraggio sempre più avanzate, capaci di coinvolgere direttamente i cittadini. Rodolfo Pinto, fondatore del portale Super Urbanity, ci parla di un importante progetto nato in collaborazione con l'Università di Bergamo.
3: Mira proprio, partendo dal massiccio orobico e dalle terre alte delle prealpi orobiche, a dotare oltre 30 comuni di una piattaforma, un hub digitale che consenta proprio di mappare i tanti beni dismessi, beni comuni come aree boschive, aree di pascolo, piste ciclabili, piuttosto che tutto il tessuto socio-economico del territorio, e valorizzarlo in un'opera di coprogettazione con i cittadini, ma anche appunto di mappare gli effetti devastanti del climate change per poterne anticipare gli effetti economici e demografici, con l'idea di costruire un modello replicabile nelle tante aree montane e interne del nostro paese.
2: Questa è RDS. Hey.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grandi Successi.